La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila www.anmich24.it.

0: sono le 5 e 18 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo. Nel lavoro fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Animich 24.
4: Faisons ce qu'on a à faire une bonne fois pour toutes. Tant qu'on sera pas tiré d'affaire, on vivra dans le doute. Je te jure, c'est pas le moment d'aller manger la gamelle. Non pas maintenant qu'on a un an et l'appui d'un label. Voilà mon plan, je suis sur un coup, un gros, le casse du siècle. Je prends le taureau par les couilles en 2005, pas là pour jouer la comédie.

0: Anmice 24.
1: Well, their first ever British live TV performance.

Trouble. I overhaul and I'm hey.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altra.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Dad. Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Ammici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Ammici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Ammici 24.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Val Padana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
2: Ammici 24, sempre con te.

meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

0: le 7 e 15 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo.

0: Lavoro, fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità.

0: le 7 e 44 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione. Nubi fragili, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto ad evacuazioni circa 400 nella sola Lombardia, che chiederà lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze una turista di 75 anni è stata ferita ad una spalla da una tegola caduta per il forte vento, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia. Un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. I media locali affermano che sui social, poco prima dell'attentato, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava Breivik, responsabile della strage di Utøya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. È stato travolto da un'auto mentre stava per salire sulla propria vettura, parcheggiata lungo la strada, sotto gli occhi della moglie e dei due figli. È morto così nel pomeriggio di ieri a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Ranveer Singh, 44 anni, di origine indiana e residente in paese, alla guida del SUV un 49enne marocchino, a cui la polizia ha già sequestrato il mezzo e ritirato la patente. Tennis si ferma ai quarti di finale, l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne carrarese, numero 15 della classifica ATP, è stato superato per 7-6, 7-5 dal 28enne americano Francis Tiafoe, 23esimo al mondo. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24.

0: Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.
1: ANMIC 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca ANMIC Presidenza Nazionale. ANMIC 24.

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Amici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Amici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Amici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Amici 24.
1: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con gli europei di nuoto di Parigi, con l'Italia grande protagonista ma costretta ad accontentarsi del secondo posto nel medagliere. Gli azzurri chiudono con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie, dietro alla Gran Bretagna che conquista 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi per 26 medaglie complessive. L'ultima giornata in vasca è un trionfo azzurro. Simona Quadarella trova il terzo oro totale dopo i successi negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero. Vince anche nei 400 sempre stile libero. Argento per Thomas Ceccon nei 100 metri dorso. Benedetta Pilato vede invece sfumare l'oro per un centesimo. L'azzurra è comunque medaglia d'argento nei 50 rana col tempo di 29 secondi e 94 centesimi. Argento anche per la staffetta 4x100 mista maschile e femminile. Atletica, anche qui l'Italia può sorridere a pieno perché c'è il primo posto nel medagliere con 22 medaglie complessive, ovvero 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi, e proprio davanti alla Gran Bretagna, seconda. L'ultima giornata è altrettanto strepitosa. Larissa Iapichino vince con la misura di 7 metri la finale del salto in lungo donne, conquistando la medaglia d'oro. Oro anche per la staffetta 4x400 italiana maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, con il tempo di 2 minuti e 59 centesimi. Per le donne invece bronzo, sempre nella 4x400, Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro chiudono in terza posizione con il tempo di 3 minuti e 23 secondi. Cambiamo argomento, calcio, Coppa Italia, brutta caduta per la Lazio.

0: Lazio di Gattuso, che al primo turno è già fuori, eliminata dal Mantova per 2-0 ad una settimana dall'inizio del campionato. Passano il turno Frosinone e Genoa rispettivamente contro Juve Stabia ed Ascoli per 4-1. Anche il Toro avanti 1-0 alla Carrarese, stesso risultato per l'Udinese con il Padova. Bene anche il Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina, così come Catanzaro, Venezia e Verona. E chiudiamo con il calciomercato. La Juventus sembrerebbe aver risolto il nodo portiere, ruolo che potrebbe spettare a Guglielmo Vicario. Dopo il tentativo per Martinez, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di virare definitivamente sul portiere del Tottenham, con il quale avrebbe già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura a breve. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.unmitch24.it e cerca la sede Unmitch più vicina.

0: le 8 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri: falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. I nuovi dazi del 50.

0: 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
1: Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU ha promesso al presidente ucraino un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto.
0: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km ad est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria. Dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia, ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
1: La cronaca, quasi 3 anni di distanza dall'incidente ferroviario di Brandizzo che nel 2023 costò la vita a 5 operai, arrivano nuovi avvisi di garanzia per dirigenti RFI. Lo ha riferito ieri sera il TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate e nessun accorgimento per evitare errori umani come quello che avrebbe portato alla strage nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023.
0: Italia, tafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
1: Lo sport al via oggi il campionato di Serie A di calcio, in campo Inter, Monza e Udinese Como alle 18:30, poi Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1 sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner salta agli US Open. Coboli stasera cerca la finale a Cincinnati. Nel volley, azzurre e ok agli europei contro la Croazia. Oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo.
0: È tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato

0: alle 15.15, naturalmente su Radio Amici 24. Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Amici Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Amici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Amici Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Amici 24.
1: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
1: ANMIC 24.

Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: le 9 e 17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci guidano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, in amore avrete la tendenza ad allontanare i sentimenti, ma questo sarà controproducente. Nel lavoro andrete dritti per la vostra strada senza curarvi molto della squadra. Toro, troverete un amore che vi farà letteralmente sognare. In ambito professionale invece arriverete ad avere

0: i risultati delle vostre ambizioni più sfrenate, continuando ad impegnarvi. La sorte vi accompagnerà in ogni vostra follia. Gemelli, la leggerezza nella vostra relazione potrebbe dar vita a qualcosa di completamente nuovo. Sul fronte lavorativo i progetti saranno molti e le energie lo saranno ancora di più. Le opportunità saranno sempre più numerose. Cancro, la gelosia e l'instabilità giocheranno oggi un ruolo fondamentale per l'andamento della vostra storia. In campo professionale, stabilire delle priorità ora sarà più importante che mai. Fate attenzione alle energie e al denaro. Leone, sarà possibile oggi uno slancio emotivo. Nel lavoro fare più della vostra solita routine darà risultati soltanto in parte. Sarete troppo presi infatti da questioni di altra natura e non vi accorgerete delle piccole novità dietro l'angolo. Vergine, non sarà facile oggi risolvere qualche diatriba all'interno della vostra relazione, specialmente se è agli sgoccioli. Propendere per un andamento lavorativo troppo veloce potrebbe essere deleterio per la vostra salute. Bilancia, fiorirà una nuova avventura amorosa che si prospetta particolarmente interessante. La grinta professionale sarà un concentrato di determinazione e creatività. Si prevede una fortuna eccellente in ambito economico. Scorpione, state dando per scontata la vostra storia d'amore e questo non è un bene. Cercate di rimediare. Sul fronte professionale siete pronti ad affrontare anche la sfida più difficile. Le energie saranno al massimo. Sagittario, vi sentite particolarmente motivati a prendere in mano le situazioni lavorative lasciate in sospeso. E allora fatelo. È arrivato il momento di finalizzare progetti iniziati da tempo. In amore un dialogo aperto porterà chiarezza. Capricorno, vi aspetta una giornata serena in cui potrete concentrarvi sui piaceri semplici della vita. Il lavoro procede senza intoppi, mentre in amore potreste sentire la necessità di stabilizzare alcune relazioni importanti. Acquario, la vostra energia oggi sarà contagiosa. Siate pronti ad esplorare nuove strade nel lavoro, mentre in amore la comunicazione sarà la chiave per approfondire la vostra relazione. Pesci, potrebbero emergere oggi delle emozioni intense, ma non lasciate che alterino il vostro giudizio. Utilizzatele come forza motrice per migliorare la vostra vita. Momenti di introspezione saranno fondamentali. Oggi vi saluto con le parole di Bruce Lee. Non la convinzione, non il metodo, ma la percezione è la via della verità. È uno stato di consapevolezza naturale, duttile e non critico. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Anmice 24.

Flash 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: le 9:45.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri, l'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende e aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste, Hormuz è territorio statunitense.
2: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km a est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria, dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia. Ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
3: Conflitto Mosca-Kiev, due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono invece morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
2: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA.
3: Italia, trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
2: Controesodo fine settimana da bollino rosso con la maggior parte degli italiani che farà ritorno verso le città dalle località turistiche. ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore da oggi dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Kermit 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Kermit 24.

Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annici 24. Stai ascoltando.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ti ho visto.

0: Sanmic 24, sempre con te.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.

0: le 10 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
2: L'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei. Donald Trump ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste: Hormuz è territorio USA. Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro la capitale ucraina e la regione di Mykolaiv. Droni ucraini hanno invece colpito nel corso della notte un centro logistico di Odon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. E sono almeno 3 le persone morte, tra cui un adolescente, e altre 13 rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
2: Papa Leone XIV è arrivato in elicottero a San Marino. È stato accolto dai capitani reggenti della Repubblica. Il pontefice sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, il pontefice incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà alle 18:30 la messa a Piazzale Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
3: Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Durante questo quarto weekend di agosto il tempo migliorerà decisamente al nord. A Milano ad esempio si tornerà a respirare con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 30. Il sud e il centro sprofondano invece di nuovo nel forno. Si supererà la soglia fisiologica dei 40 gradi a pochi passi da settembre.
2: Il calcio, l'attesa è finita. Dopo 3 mesi di stop riparte la Serie A. Ad aprire le danze, come da tradizione, saranno i campioni d'Italia. Alle 18:30 l'Inter ospita a San Siro il neopromosso Monza di Ivan Juric. In contemporanea scenderà in campo anche la grande sorpresa della passata stagione, il Como. Fabregas e i suoi cercano la conferma dopo una stagione già entrata nella leggenda grazie alla qualificazione alla Champions League. L'esordio a Udine contro l'Udinese. Parte invece dal Marassi alle 20:45 l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Davanti ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi. Alla stessa ora Parma-Cagliari.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

12:24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Ammici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Ammici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Ammici 24.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24,
2: la radio vera per gente vera.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Il problema delle zanzare aumenta specialmente per chi è vittima prediletta di questi insetti. Per allontanarle in modo naturale ci si può aiutare con uno spray anti zanzare fai da te composto da pochi ingredienti naturali facilmente reperibili. Vediamo quali: 85 ml di acqua minerale non gasata, 15 ml di alcol per uso alimentare, 5 gocce di olio essenziale di citronella, 3 gocce di olio essenziale di lavanda, uno spruzzino da 100 ml. Facciamo bollire l'acqua in un pentolino per alcuni minuti, quindi lasciamola raffreddare. In un bicchierino intanto mescoliamo l'alcol e gli oli essenziali. Versiamo il liquido nell'acqua minerale che si è raffreddata e trasferiamo il tutto nello spruzzino pulito. Lo spray anti-zanzare fai da te è pronto per essere spruzzato sulla pelle ogni volta che serve e anche sui vestiti. Agitiamo lo spray prima dell'uso, non lasciamolo alla portata dei bambini e facciamo attenzione a non spruzzarlo negli occhi. Per difendere la nostra casa invece, se abbiamo balconi o davanzali sui quali posizionare qualche pianta, scegliamo quelle più odiate dalle zanzare. Innanzitutto evitiamo i ristagni di acqua nei sottovasi, ambiente ideale in cui le zanzare possono deporre le uova. Tra le principali piante che tengono lontane le zanzare ci sono invece in prima linea la citronella, una pianta erbacea perenne sempreverde, originaria dell'Asia meridionale, che costituisce l'ingrediente naturale maggiormente utilizzato nella formulazione di repellenti anti-zanzara. Il caratteristico odore della pianta

0: in grado di mascherare quegli attrattivi prodotti dal nostro corpo, rendendo più difficile all'insetto la nostra localizzazione. A seguire la calendula, che predilige un'esposizione in pieno sole e un terreno abbastanza fertile. Oltre a respingere le zanzare, le calendule tengono lontani anche molti parassiti delle piante di pomodoro. Meno conosciuta è la monarda, originaria dell'America settentrionale. È una pianta perenne molto semplice da coltivare, dai magnifici fiori ad ombrello che virano dal rosso al rosa con una grande adattabilità e ha proprietà repellenti simili a quelle della citronella, mentre le foglie hanno proprietà officinali. Anche la gerato, che viene dal Messico con i suoi graziosi fiori tra il viola e l'azzurro simili a pompon, ha un'ottima capacità repellente dovuta alla presenza di cumarina, una sostanza che le zanzare trovano particolarmente sgradita. E tra le insospettabili alleate anti-zanzara c'è poi l'erba gatta. Da uno studio condotto dagli entomologi dell'Iowa State University, questa pianta è risultata 10 volte più efficace della DEET, il principio attivo più diffuso e studiato al mondo per i repellenti contro gli insetti. Infine non dimentichiamo la lavanda, i gerani e la pianta dell'incenso o falso incenso. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Confucio: non usare arco e freccia per uccidere una zanzara.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Almic 24, la tua radio, la tua voce.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Annich 24.

0: le 11:45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca: esplosione questa mattina poco dopo le ore 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sarebbe crollata parte del tetto dell'edificio. Secondo le prime informazioni ci sarebbero persone coinvolte rimaste ferite. Tra le prime ipotesi, quella di una fuga di gas.
2: Almeno 13 migranti tunisini, 16 secondo altre fonti, risultano dispersi dopo il naufragio avvenuto ieri di un'imbarcazione partita dalle coste di Ben Guerdane nel sud-est della Tunisia diretta verso l'Italia. Le operazioni di ricerca sono in corso nelle acque antistanti la zona di El Ketef vicino alla frontiera con la Libia.
3: Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv. Vittime anche in Russia. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nel Donetsk. E un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara è stato danneggiato in un attacco con droni attribuito alle forze armate ucraine. Nell'incendio scoppiato nel magazzino sono rimaste ferite alcune persone, mentre oltre 500 dipendenti sono stati evacuati.
2: Papa Leone a San Marino: la libertà si realizza nel dono, nella comunicazione, nell'incontro e nel dialogo, ha sottolineato il pontefice nel suo discorso alle autorità, dicendo no ai progetti politici schiavi degli idoli e del potere. Prevost sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, li incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà dalle 18:30 la messa a Piazza Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
3: Non si arresta alla corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,008 euro al litro per la benzina, che in autostrada è aumentata a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada a 2,2. Questi i valori resi noti dal Ministero delle Imprese del Made in Italy.
2: La Formula 1: si assegnano i primi punti del weekend a Zandvoort alle 12, la quinta e penultima sprint race del mondiale, con Russell che scatterà davanti a tutti, Leclerc terzo, Antonelli quinto, Hamilton settimo in griglia, e alle 16 la pole.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: aumento a?
1: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annici Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annici Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annici 24.
2: Stai ascoltando Annici 24.

tells you there's no other form of life.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su

0: Anmic 24.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa

0: 220 cavalli combinati, autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi, moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW, efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: le 12:46.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono 2 le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione.

0: esplosione dovuta ad una fuga di gas.
1: Il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo alla malattia infettiva. Il direttore sanitario fa sapere che sta migliorando clinicamente. Intanto è corsa alle vaccinazioni dopo la morte della piccola di 4 anni. Nei centri si registra un forte afflusso e in uno sono terminate le scorte dell'esavalente. L'ASP ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti e arrivare al paziente zero.
0: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
1: Il conflitto russo-ucraino, almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Odzon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono a Kryvyi Rih le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri a un centro commerciale, lo scrive il presidente ucraino Zelensky.
0: Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni ad edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Numerosi i danni provocati dai temporali, tra esondazioni, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati, costringendo a numerose evacuazioni, oltre 350 nella sola Lombardia. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. Per la giornata di oggi è stata emessa un'allerta gialla per piogge e temporali in 5 regioni, Lombardia, Molise e Campania, Puglia e Basilicata.
1: Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina, in autostrada aumenta a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada a 2,02 euro al litro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può arrivare a costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
0: È tutto, ma più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

12:24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15. Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anmic Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmic. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Anmic Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Sandwich 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: meteo di radio Annich 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Stai ascoltando Annich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: le 13 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni dello Zena di Palermo, morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite, da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte della piccola. È risultato intanto positivo alla difterite anche un cuginetto della bimba, è ricoverato all'ospedale dei bambini. La procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona.
2: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono due le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta a una fuga di gas.
3: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
2: Addio una delle grandi protagoniste della vita culturale ed editoriale italiana. Rossellina Archinto si è spenta ieri all'età di 93 anni a Santa Margherita Ligure a Genova. Nata a Genova il 29 giugno 1933, si era laureata in economia e commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo gli studi aveva scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, frequentando la Columbia University di New York, esperienza che avrebbe contribuito a formare il suo originale sguardo sul mondo dell'editoria e della cultura. Il passaggio decisivo della sua carriera arriva nel 1963, quando, rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice destinata a segnare una svolta nella storia dell'editoria per l'infanzia.
3: Non si arresta alla corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio, in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. In autostrada aumenta a 2,085. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada 2 euro e 2 centesimi. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
2: La Formula 1, George Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda, secondo un ottimo Leclerc con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris. Il leader del campionato Antonelli chiude quarto, settimo Hamilton, l'Alfin di Gasly chiude la zona punti alle 16 la pole.
3: È tutto, ma più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
4: Anmic 24.
5: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

0: aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Ammici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Ammici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Ammici 24.
1: Ammici 24.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24. Sempre con te.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1999.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Borte, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

colpo di tappa la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto.

0: qualche minuto il GR di Radio Ammic 24.
1: Ammic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Ammil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 47 minuti.
2: GR Annic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo, dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici, accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia nonostante diversi accessi al pronto soccorso. Intanto è positivo alla difterite anche il cuginetto, coetaneo e vaccinato. È ricoverato, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sul decesso.
3: Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine,

0: Nelle vittime sono almeno 16 e i feriti 130, tra loro 23 bambini. I droni avrebbero colpito in due ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Nella notte nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre a Kiev è scattato l'allarme per la minaccia di missili balistici.
1: E Papa Leone XIV in visita oggi a San Marino e Rimini. Sul Titano il pontefice ha incontrato le autorità e i giovani, richiamando il valore della libertà, della dignità umana e della pace.
2: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale.
1: Nel pomeriggio Leone XIV sarà al meeting di Rimini, poi l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18.30 la messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli.
0: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane. Sono oltre 24 milioni gli spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS, con milioni di vacanzieri in viaggio verso le città. Bollino rosso questa mattina e di nuovo domenica pomeriggio. Sorvegliate soprattutto le principali direttrici turistiche. Per agevolare i rientri, ANAS ha sospeso oltre 1.000 cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete.
1: E non si ferma la corsa dei carburanti. Proprio nel weekend del controesodo il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria supera i 2,12 euro. In aumento anche la benzina, oltre quota 2 euro. E cresce la preoccupazione in vista di martedì, quando scadrà il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel. Senza una nuova proroga, il pieno potrebbe diventare ancora più caro.
0: Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort, il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Quarto Kimi Antonelli, davanti a Piastri e Verstappen. Secondo Lewis Hamilton, sotto investigazione per una possibile irregolarità nel giro di formazione. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Anmice 24.

0: Amici Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Amici 24. Amici Informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Amici 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.

0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Amici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Amici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Amici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Amici 24.
1: Amici 24.
2: Un'emozione continua.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con gli europei di nuoto di Parigi, con l'Italia grande protagonista ma costretta ad accontentarsi del secondo posto nel medagliere. Gli azzurri chiudono con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie, dietro alla Gran Bretagna che conquista 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi per 26 medaglie complessive. L'ultima giornata in vasca è un trionfo azzurro. Simona Quadarella trova il terzo oro totale dopo i successi negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero. Vince anche nei 400, sempre stile libero. Argento per Thomas Ceccon nei 100 metri dorso. Benedetta Pilato vede invece sfumare l'oro per un centesimo. L'azzurra è comunque medaglia d'argento nei 50 rana col tempo di 29 secondi e 94 centesimi. Argento anche per la staffetta 4x100 mista, maschile e femminile. Atletica, anche qui l'Italia può sorridere a pieno perché c'è il primo posto nel medagliere con 22 medaglie complessive, ovvero 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi, e proprio davanti alla Gran Bretagna, seconda. L'ultima giornata è altrettanto strepitosa, Larissa Iapichino vince con la misura di 7 metri la finale del salto in lungo donne, conquistando la medaglia d'oro. Oro anche per la staffetta 4x400 italiana maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, con il tempo di 2 minuti e 59 centesimi. Per le donne invece bronzo, sempre nella 4x400, Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro chiudono in terza posizione con il tempo di 3 minuti e 23 secondi. Cambiamo argomento, calcio, Coppa Italia, brutta caduta per la Lazio di Gattuso che al primo turno è già

0: fuori, eliminata dal Mantova per 2-0 ad una settimana dall'inizio del campionato. Passano il turno Frosinone e Genoa rispettivamente contro Juve Stabia ed Ascoli per 4-1. Anche il Toro avanti 1-0 alla Carrarese, stesso risultato per l'Udinese con il Padova. Bene anche il Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina, così come Catanzaro, Venezia e Verona. E chiudiamo con il calciomercato. La Juventus sembrerebbe aver risolto il nodo portiere, ruolo che potrebbe spettare a Guglielmo Vicario. Dopo il tentativo per Martinez, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di virare definitivamente sul portiere del Tottenham, con il quale avrebbe già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura a breve. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

Radio Annice 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Le 15 e 46 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta a un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Il premier Mark Carney giudica le condizioni inaccettabili e annuncia dazi equivalenti sulle merci statunitensi.
2: La cronaca: grave esplosione questa mattina in una palazzina di 4 piani alla periferia di Perugia. 2 persone, un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, sono rimaste gravemente ferite e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata nel giardino dell'edificio e rianimata dai sanitari. Nell'esplosione è crollata parte del tetto, ma non risultano dispersi, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.
3: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud, allerta gialla in 5 regioni, Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
2: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane con oltre 24 milioni di spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS. Bollino rosso oggi e domenica pomeriggio. Per facilitare i rientri sono stati sospesi oltre 1000 cantieri e a pesare sui viaggi sono anche i rincari dei carburanti. Il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre la benzina supera quota 2 euro. Da martedì, senza una nuova proroga del taglio alle accise sul diesel, il pieno potrebbe costare ancora di più.
3: La politica: si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi, si aggiunge anche l'Irlanda. Si tratta di richiedenti asilo entrati in Europa attraverso l'Italia e poi trasferitisi in altri stati. Il caso riaccende lo scontro politico. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge le accuse del PD, che parla invece di un boomerang per il governo.
2: Il calcio: riparte oggi la Serie A con la prima giornata del campionato 2026-2027. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in campo tutte le altre, Juventus e Milan. È già ripartita invece la Serie B. Nell'anticipo il Vicenza ha battuto 3-2 il Catanzaro. Oggi altre 5 gare, poi domani si completa il turno con 4 incontri, tra cui Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

0: la notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Anmich Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Anmich. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Anmich Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Anmich 24.
2: Anmich 24, la tua radio, la tua voce.

Touch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: we do it.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatene un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Anmich 24,
3: la radio vera per gente vera.

Radio Anmich 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Annich 24.
1: Si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità.

0: Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, ANMIC 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, ANMIC 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. ANMIC continua a crescere, anche online.
1: Sono le 16:47.
2: GR ANMIC 24. L'informazione allo stato puro.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini nel giorno più atteso della 47esima edizione. Il pontefice è giunto nel pomeriggio alla fiera dopo la visita a San Marino e il pranzo con le monache agostiniane di Pennabili. È il primo papa a partecipare al meeting dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Più tardi attraverserà la città, incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa delle 18:30 al porto di Rimini davanti a circa 25.000 fedeli.
3: Esteri, la guerra in Ucraina. Kiev porta sempre più in profondità gli attacchi sul territorio russo. Zelensky ha confermato il raid contro la grande raffineria di Novokuibyshek nella parte sud-orientale della Russia, circa 1.000 chilometri dal fronte, spiegando che l'obiettivo è colpire le entrate che finanziano la macchina da guerra di Mosca. Intanto proseguono gli attacchi incrociati con droni, mentre resta difficile il percorso diplomatico verso un possibile negoziato.
4: La cronaca, due gravi esplosioni in abitazioni a Perugia e nel Brindisino. A Carovigno un anziano è rimasto gravemente ferito e 4 bambini sono stati ricoverati per intossicazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. A Perugia invece una deflagrazione in una palazzina di 4 piani ha provocato il crollo di parte del tetto. 2 i feriti gravi, un uomo e una donna di 35 anni. Non risultano dispersi, in entrambi i casi sono in corso gli accertamenti sulle cause.
3: Il centro nord fa la conta dei danni dopo la violenta ondata di maltempo. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone, e la regione ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche in Toscana, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, con strade e collegamenti interrotti. Oggi allerta gialla in 5 regioni.
4: Ultima pagina, ci occupiamo di economia. Tenere i soldi in banca costa sempre di più mentre cresce il ricorso ai servizi digitali. In 10 anni la spesa media per la gestione di un conto corrente è aumentata del 23%, passando da 82 a oltre 101 euro all'anno. I dati arrivano dall'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, che ha realizzato uno studio per analizzare l'andamento dei conti correnti in Italia. Cambiano anche le abitudini degli italiani. Secondo l'ABI, rispetto al 2020 gli accessi alle app bancarie sono cresciuti del 56%. 0,7% e volano

0: anche i bonifici istantanei, aumentati del 130% nell'ultimo anno.
1: Sport, iniziamo dal calcio. Riparte oggi la Serie A con l'Inter, campione d'Italia, che ospita il Monza alle 18.30, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Per il volley, dopo il 3-0 sulla Croazia, l'Italia torna in campo agli europei. Ora a Göteborg le azzurre affrontano il Montenegro.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
3: Almic 24.
4: Un'emozione continua.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: I just love to say it. Jason.

0: Mitch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.
1: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Unmitch Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Unmitch. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Unmitch Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Unmitch 24.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
1: Anmich 24.

0: Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.
1: Stai ascoltando Annice 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annice 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.annice24.it

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa

0: estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Anmic. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24, sempre con te.

0: alle 17:46.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 persone risultano ancora disperse. Oltre a 300.000 gli abitanti coinvolti in 16 dipartimenti del paese. Le squadre di soccorso continuano a cercare tra le macerie mentre proseguono gli interventi di assistenza alla popolazione.
2: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace e mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
3: La cronaca ad Allumiere, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Sul posto carabinieri e personale sanitario, sospese le iniziative previste nel pomeriggio.
2: Al tempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord, oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in 5 regioni, Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
3: Traffico weekend da Bollino Rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domenica e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Sorvegliate le principali direttrici autostradali e le strade provenienti dalle località turistiche. Bollino Rosso anche lunedì mattina, mentre non sono previste giornate da Bollino Nero.
2: Volley: l'Italia viaggia spedita agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco sono avanti 2-7-0 sul Montenegro dopo il 3-0 rifilato ieri alla Croazia. Domani nuovo impegno contro la Svezia. Entrano intanto nel vivo i giochi del Mediterraneo di Taranto. Oggi si assegnano i primi titoli con tanti azzurri in gara. Riflettori sul nuoto, dove Benedetta Pilato ha già firmato un record nelle batterie, ma anche su ciclismo, scherma, taekwondo e lotta.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24, la tua radio, la tua voce.

0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annici Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annici Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annici 24.
1: Annici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annici24.it.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24. Annich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'IACT europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integrano hanno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Anmice 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Stai ascoltando Amici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: 18 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con l'estero, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno due persone.

0: persone. Il presidente russo Putin ordina ora di rafforzare la difesa aerea, mentre Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, annuncia l'invio all'Ucraina di nuovi missili intercettori. Lunedì torna a riunirsi la coalizione dei paesi alleati di Kiev.
1: Papa Leone XIV al meeting di Rimini lancia un forte appello alla pace e ad una società più giusta. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice, richiamando poi il mondo dell'economia e della tecnologia alle proprie responsabilità.
2: Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
1: Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace, mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
0: Cronaca: si allarga l'inchiesta sulla bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. Dopo l'indagine per omicidio colposo sui genitori, la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Anche gli altri 4 figli della coppia non erano stati vaccinati. Disposte verifiche urgenti nelle scuole nella zona nord della città per individuare eventuali altri bambini senza copertura vaccinale. Mercoledì l'autopsia sulla piccola Anna Rosa.
1: Maltempo: resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni. Intanto è un weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina.
0: E continua la corsa dei carburanti proprio nel weekend del controesodo. Il gasolio self raggiunge i 2,20 € al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria sale a 2,12 €. Sopra i 2 € anche la benzina. E per gli automobilisti c'è un'altra scadenza da tenere d'occhio. Martedì 25 agosto termina la proroga del taglio delle accise sul diesel, con il rischio di nuovi aumenti alla pompa.
1: Lo sport: Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il pilota della McLaren partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. In mattinata Russell aveva vinto la sprint davanti a Leclerc e Norris. Per il calcio riparte la Serie A. Alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como. In serata Genoa Napoli e Parma Cagliari. Domani, tra le altre, Frosinone Juventus e Torino Milan.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Ammici Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Ammici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Ammici Informa lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Ammici 24.
1: Stai ascoltando Ammici 24.

0: ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il

0: primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società, e in questo caso anche dell'industria discografica, in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo, che parte da una dimensione intima con strofe parlate, per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Anmic 24.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: le 19 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro. GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento domani alle 7:45. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
2: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Aumento delle pensioni, inclusione scolastica, inclusione lavorativa, riforma sulla disabilità, progetto di vita indipendente. Sono solo alcuni argomenti che potrai trovare in una delle puntate di Annici in Forma. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa Annici. Ti aspettiamo con le nuove puntate di Annici in Forma lunedì 24 agosto alle ore 12. Solo su Annici 24.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud

0: Tempo stabile e soleggiato, con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo, con massime tra 34 e 39 gradi.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Anmic 24. Un'emozione continua.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.

0: Anmic 24.
1: Le acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete, non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li fenderò per niente. Se sbarcherò alla foce, e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema. Ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende. Ogni 3 ami c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni 3 notti un sogno che mi consola.

sveglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne resta una, non te ne lascia.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Anmic 24,
2: un'emozione continua.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora variabilità con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali. Maggiori schiarite altrove. Temperature in locale aumento con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con soltanto qualche innocuo annuvolamento diurno in Appennino e sul basso Tirreno. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi.

0: occhia fanale tu.
1: Radio Anmich 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmich 24.
2: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Animich 24.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

vivo senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti.

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annici in Forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annici, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annici 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annici continua a crescere, anche online.
1: Stai ascoltando Annici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annici 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.annici24.it

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
0: Anmic 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

la notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: such sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

Each and every day.

la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

sua parlata grassa.

di te quello che sai. Fa di te quello che sai.